0: anche per questo venerdì sera Mix by Ferro termina qui. Appuntamento rinnovato a venerdì prossimo 18.05 su Radio Studio X. Da Ferro DJ e Armand One DJ, buon weekend, a presto, ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te. A Radio Studio X A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, prontissima anche oggi per tenervi compagnia un'ora con canzoni e notizie. Notizie che oggi vi daranno un po' di filo da torcere per quanto riguarda l'assegnazione del fesso di turno, perché una sì e l'altra anche parlano proprio di persone che si sono ritrovate o che hanno causato delle situazioni veramente incredibili. Italia, Gran Bretagna, Francia, Turchia, Stati Uniti, ecco alcune delle nazioni da dove provengono le notizie di cui parlerò oggi. Ma intanto cominciamo il programma con una canzone di Cher, il titolo è Save Up All Your Tears.

Prima notizia, cominciamo subito dal bel paese, dall'Italia, e andiamo in Puglia, e più esattamente a Lecce, dove un tipo, uscito per gettare la spazzatura, non si è accorto che nel sacchetto c'era anche una scatola di latta contenente lingotti d'oro per un valore di oltre 100.000 euro, regolarmente acquistati nel corso degli anni. Resosi poi conto dell'accaduto, asporto denuncia ai carabinieri, che grazie alle videocamere hanno confermato la veridicità di questa cosa, perché insomma bisogna anche capire se fosse vero oppure falso. E dopo una difficilissima ricerca nella discarica, ma che schifo, il contenitore comunque è stato ritrovato e restituito al legittimo proprietario. Ora la domanda sorge spontanea: perché aveva messo dei lingotti d'oro in un sacchetto della spazzatura? Probabilmente per rendere la ricerca ad un eventuale ladro più difficile. Però questo accade a chi vuole nascondere degli oggetti di valore in casa senza portarli nella cassetta di sicurezza in banca, e quindi cercano i nascondigli più incredibili, magari sotto il materasso, in mezzo alle lenzuola, oppure dietro il radiatore, o come in questo caso appunto nel sacchetto da spazzatura. E questo è uno dei candidati per l'assegnazione della medaglia del fesso di turno. E adesso continuiamo però con la musica, prima di passare alla seconda notizia, sempre italiana. Anni 80, gruppo britannico I Police, e Every Little Thing She Does Is Magic.

Seconda notizia tutta italiana, ma da Puglia ci spostiamo in Sicilia. E bisogna dire che la fantasia umana non ha limiti, ma anche la maleducazione, direi. Il reparto ambientale della polizia locale di Catania ha diffuso due video registrati dalle telecamere di sorveglianza nei quali si vede un cane depositare un sacchetto dei rifiuti sulla strada. Oh, e questa è una scena che ha lasciato poco spazio ai dubbi. Infatti non era un cane educato che ha lasciato la spazzatura dove doveva, no. Questo cane è stato addestrato appositamente dal suo proprietario per conferire, per buttare via la spazzatura in maniera irregolare e per evitare di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che se fosse stato beccato in flagranza di reato non avrebbe neanche potuto esibire i documenti. Comunque è una cosa che sì, lascia poco spazio al dubbio, è chiaro che è stato fatto di proposito di addestrare il cane, però oltre al fatto di addestrare un animale per scopi, insomma, illeciti, direi che proprio l'essere umano delle volte riesce a toccare il fondo. Era questa la seconda notizia italiana, ma il nostro viaggio alla ricerca di notizie strane nel mondo continua subito dopo la prossima canzone.

titolo strano, è molto strano questo dei Culture Club, Karma Camaleon. Forse si riferisce a un camaleonte, una persona che come questo animale cambia atteggiamento a seconda della convenienza. Comunque non voglio andare adesso a cercare il significato recondito senz'altro di questo brano, ma passiamo alla prossima notizia e facciamo un giro del mondo adesso un po' strano. Sì, perché non vado a est, poi a ovest, a nord, a sud, no, adesso come capita Stati Uniti. La polizia di St. Charles, Illinois, è stata contattata da diversi genitori che sostenevano che al loro bambino era stato somministrato un lassativo masticabile dalla loro maestra d'asilo. Un'affermazione azzardata che però si è rivelata vera, perché la maestra d'asilo si è costituita e ha messo le accuse. Ma perché ha somministrato questi lassativi ai bambini? Poiché l'asilo ha una politica che prevede che i bambini malati vengano mandati a casa e non tornino per 24 ore, questa maestra ha pensato bene di approfittarne per prendersi una giornata libera. Anzi, più di una, perché non è chiaro quante volte questa maestra abbia usato questa tattica per non andare a lavorare, ma a quanto pare l'ha fatto abbastanza spesso da causare poi anche gravi problemi di salute ai bambini. La furbina però è stata arrestata e successivamente rilasciata dopo aver ricevuto una data per il processo. Me ne guardo bene di andare a cercare degli aggiornamenti in merito, ma naturalmente ci saranno state delle conseguenze per questa maestrina. Prossima canzone, un tormentone del 1977, ma uno dei tanti tormentoni, suppongo, adesso non voglio andare indietro nel tempo. Comunque una canzone scritta da Umberto Balsamo e Cristiano Malgioglio, una canzone che doveva essere cantata da Mina, ma lei si rifiutò, per cui Umberto Balsamo ha pensato: sai che faccio? La canto io.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Dagli Stati Uniti a Taiwan, immaginate di dormire sogni tranquilli nel vostro letto e di essere svegliati da forti imprecazioni nel cuore della notte. Questo è stato l'incubo vissuto da decine di residenti di un quartiere di Taiwan che hanno dovuto sopportare le bizzarrie di una vicina impazzita, impazzita a dir poco. Il tribunale taiwanese si è

non aveva precedenti penali e aveva ammesso il reato, il tribunale l'ha condannata a 3 mesi di carcere commutabili in una multa. E chissà cosa è successo, avrà continuato, non avrà continuato, non ne ho la più pallida idea.

La cover di oggi è una canzone che risale al 1959 e che era stata cantata da un gruppo statunitense, un gruppo musicale chiamato i Crickets. Un gruppo fondato nel 1957 e udite, rimasto in attività fino al 2016. Cosa abbiano fatto fino al 2016 non lo so e non lo voglio sapere, però quello che voglio dire è che una delle loro canzoni, intitolata It's So Easy, è stata riproposta nel 1977 da Linda Ronstadt.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Quando si dice di fuori come i terrazzi, anzi come i gerani che sporgono fuori dei terrazzi, e questo riguarda il protagonista della prossima notizia, che proviene dalla Turchia. Prima ha svaligiato una gioielleria usando un carrello elevatore per aprire la serranda del negozio e poi si è dato alla fuga con tutta calma in sella ad un asino. Questa rapina insolita è avvenuta appunto a Kayseri in Turchia. Il tizio era andato in centro con l'asino perché voleva bere. Era già un po', insomma, un po' su di giri. Però il negozio di alcolici era chiuso. Ha visto un carrello elevatore e ha pensato bene di usarlo per andare in un altro negozio, ma è passato davanti a una gioielleria e a quel punto si è ricordato che era in difficoltà economica. E quindi ha pensato bene, prima di andare a farsi una bevuta, di rapinare una gioielleria. Però gli è andata male, perché grazie alle telecamere di sorveglianza sono riusciti a beccarlo. E sono anche riusciti a recuperare il bottino che hanno restituito al legittimo proprietario. Comunque, io ho visto il video e si vede benissimo lui in sella al ciuchino che scappa e se la dà a gambe. Insomma, vabbè, una rapina particolarissima, andata male per lui, visto che insomma è stato beccato, anche se non sarebbe andato tanto lontano in sella all'asino. Una voce femminile, quella della prossima canzone, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun.

Argomento della prossima notizia: l'intelligenza artificiale, nota dolente. Wellboro, una piccola cittadina rurale in Tasmania, che ha recentemente registrato un picco di visitatori incredibile grazie a una piattaforma di intelligenza artificiale che ha inventato un'attrazione turistica inesistente, invitando le persone a visitare questo paradiso. Il tutto è cominciato quando un'agenzia di viaggi ha iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale per pubblicare in maniera veloce nuovi contenuti nel tentativo di tenere il passo con i grandi operatori del settore turistico. A qualcosa è andato storto. In un post di questa agenzia, i viaggiatori venivano invitati a scoprire le sorgenti termali di Wellboro nelle foreste della Tasmania, pubblicizzate come una attrazione imperdibile. Ed è così che molti si sono recati al Wellboro, e la proprietaria di un albergo ha raccontato di essere rimasta confusa quando la gente ha cominciato a chiamare e chiedere informazioni su queste sorgenti termali, e poi i turisti sono arrivati in massa chiedendo informazioni su questa attrazione di cui nessuno della gente del posto aveva mai sentito parlare. E questo è un segnale di ciò che accadrà nel futuro, sì, perché le persone si affidano sempre di più all'intelligenza artificiale per scoprire destinazioni, pianificare itinerari, calcolare costi, e il pericolo è che tante persone cadranno vittime di storie inventate. Quindi attenzione all'intelligenza artificiale.

Parliamo adesso di una mania che sta dilagando da qualche anno, la mania delle cover, o meglio, parlando italiano, delle custodie per cellulari. Ce ne sono di tutti i tipi, gialle, rosse, verdi, con brillantini, di plastica, di silicone, insomma, la scelta è ampia, però adesso ce n'è una molto particolare. Di solito quando si acquista un telefono di fascia alta si hanno gratuitamente le custodie economiche, ma una piattaforma di commercio online in Cina offre un telefono di fascia alta a chiunque acquisti una custodia di edizione limitata da collezione placcata in oro per l'iPhone 17 Max. Ovviamente più oro viene utilizzato per realizzare la custodia, più costosa è, con la più pesante che arriva a costare ben $20,000. Quindi se pensate di acquistare questa custodia per la modica cifra di $20,000, probabilmente avrete già il telefono, ma nel caso voi non aveste il telefono o state pensando di comprarne uno nuovo, ebbene questa piattaforma regala un nuovissimo telefono Apple con ogni acquisto della custodia in oro da 100 grammi. Però c'è da tenere a mente una cosa, questo per chi è interessato all'acquisto di questa custodia in oro, che quando si esagera con queste custodie, che appunto questa placcatura poi interferisce con la ricarica wireless e causa anche il surriscaldamento del telefono. Non si sa se qualcuno abbia effettivamente speso $20,000, cioè 16.965 euro per la custodia placcata in oro da 100 grammi, ma la versione da 10 grammi sarebbe già esaurita e diverse persone hanno finora mostrato sui social le custodie da 30 grammi che hanno pagato 4.700 euro, cioè $5,650. Direi anche queste non sono proprio economiche.

Concludiamo il nostro viaggio alla ricerca di notizie nel mondo e dalla Cina torniamo in Europa e più esattamente in Francia, a Tolosa. Argomento: giochi erotici pericolosissimi. Un ragazzo si è presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori. Dagli esami diagnostici è emerso qualcosa di insolito. Aveva infilato nel retto un ordigno della Prima Guerra Mondiale lungo 16 cm e largo 4. I sanitari hanno convocato d'urgenza una squadra di artificieri della polizia e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e disinnescato l'ordigno estratto dal paziente. Il ragazzo dopo qualche giorno è stato dimesso ma rischia di dover affrontare un procedimento penale per possibili violazioni della legge sulle armi e sul possesso di armi da guerra. Io non faccio commenti a questo punto ma proseguo con la musica e con Whitney Houston.

Siamo giunti alla fine. Facciamo sfumare la canzone di Whitney Houston e passiamo adesso all'assegnazione della medaglia del premio. Io sono un po' così in difficoltà perché ce ne sarebbero diversi ai quali andrebbe questa medaglia, però penso che quello di Tolosa merita proprio la più grande medaglia del Buongiorno in Musica degli ultimi tempi. Sì, proprio lui, quello che si è infilato nel retto un ordigno esplosivo. Quindi finite le notizie, passiamo all'ultima canzone in programma.

È il momento dei saluti, quindi io auguro a tutti una buona giornata e come sempre ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
0: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
5: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
6: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
5: Radio Studio X.
6: Dai ritmo.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. A Firenze, per i lavori al ponte alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20. E il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Dance Rotation con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est e rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!
7: Due minuti, un libro.
8: Sei un detective e immagina

0: di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
2: Welcome to the world of rhythm.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Buongiorno da Sabrina, buongiorno da Radio Studio X, prontissima anche oggi per tenervi compagnia un'ora con canzoni e notizie. Notizie che oggi vi daranno un po' di filo da torcere per quanto riguarda l'assegnazione del fesso di turno, perché una sì e l'altra anche parlano proprio di persone che si sono ritrovate o che hanno causato delle situazioni veramente incredibili. Italia, Gran Bretagna, Francia, Turchia, Stati Uniti, ecco alcune delle nazioni da dove provengono le notizie di cui parlerò oggi. Ma intanto cominciamo il programma con una canzone di Cher. Il titolo è Save Up All Your Tears.

Prima notizia, cominciamo subito dal bel paese, dall'Italia, e andiamo in Puglia, e più esattamente a Lecce, dove un tipo, uscito per gettare la spazzatura, non si è accorto che nel sacchetto c'era anche una scatola di latta contenente lingotti d'oro per un valore di oltre 100.000 euro, regolarmente acquistati nel corso degli anni. Resosi poi conto dell'accaduto, ha sporto denuncia ai carabinieri, che grazie alle videocamere hanno confermato la veridicità di questa cosa, perché insomma bisogna anche capire se fosse vero oppure falso. E dopo una difficilissima ricerca nella discarica, ma che schifo, il contenitore comunque è stato ritrovato e restituito al legittimo proprietario. Ora, la domanda sorge spontanea: perché aveva messo dei lingotti d'oro in un sacchetto della spazzatura? Probabilmente per rendere la ricerca ad un eventuale ladro più difficile. Però questo accade a chi vuole nascondere gli oggetti di valore in casa senza portarli nella cassetta di sicurezza in banca, e quindi cercano i nascondigli più incredibili, magari sotto il materasso, in mezzo alle lenzuola, oppure dietro il radiatore, o come in questo caso appunto nel sacchetto da spazzatura. E questo è uno dei candidati per l'assegnazione della medaglia del fesso di turno. E adesso continuiamo però con la musica, prima di passare alla seconda notizia, sempre italiana. Anni 80, gruppo britannico I Police, e Every Little Thing She Does Is Magic.

Seconda notizia tutta italiana, ma da Puglia ci spostiamo in Sicilia. E bisogna dire che la fantasia umana non ha limiti, ma anche la maleducazione, direi. Il reparto ambientale della polizia locale di Catania ha diffuso due video registrati dalle telecamere di sorveglianza nei quali si vede un cane depositare un sacchetto dei rifiuti sulla strada. Oh, e questa è una scena che ha lasciato poco spazio ai dubbi. Infatti non era un cane educato che ha lasciato la spazzatura dove doveva, no. Questo cane è stato addestrato appositamente dal suo proprietario per conferire, per buttare via la spazzatura in maniera irregolare e per evitare di essere ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che se fosse stato beccato in flagranza di reato non avrebbe neanche potuto esibire i documenti. Comunque è una cosa che sì, lascia poco spazio al dubbio, è chiaro che è stato fatto di proposito di addestrare il cane, però oltre al fatto di addestrare un animale per scopi, insomma, illeciti, direi che proprio l'essere umano delle volte riesce a toccare il fondo. Era questa la seconda notizia italiana, ma il nostro viaggio alla ricerca di notizie strane nel mondo continua subito dopo la prossima canzone.

titolo strano, è molto strano questo dei Culture Club, Karma Camaleon. Forse si riferisce a un camaleonte, una persona che come questo animale cambia atteggiamento a seconda della convenienza. Comunque non voglio andare adesso a cercare il significato recondito senz'altro di questo brano, ma passiamo alla prossima notizia e facciamo un giro del mondo adesso un po' strano. Sì, perché non vado a est, poi a ovest o a nord a sud, no, adesso come capita capita. Stati Uniti. La polizia di St. Charles, Illinois, è stata contattata da diversi genitori che sostenevano che al loro bambino era stato somministrato un lassativo masticabile dalla loro maestra d'asilo. Un'affermazione azzardata che però si è rivelata vera, perché la maestra d'asilo si è costituita e ha messo le accuse. Ma perché ha somministrato questi lassativi ai bambini? Poiché l'asilo ha una politica che prevede che i bambini malati vengano mandati a casa e non tornino per 24 ore, questa maestra ha pensato bene di approfittarne per prendersi una giornata libera. Anzi, più di una, perché non è chiaro quante volte questa maestra abbia usato questa tattica per non andare a lavorare, ma a quanto pare l'ha fatto abbastanza spesso da causare poi anche gravi problemi di salute ai bambini. La furbina però è stata arrestata e successivamente rilasciata dopo aver ricevuto una data per il processo. Me ne guardo bene di andare a cercare degli aggiornamenti in merito, ma naturalmente ci saranno state delle conseguenze per questa maestrina. Prossima canzone, un tormentone del 1977, ma uno dei tanti tormentoni, suppongo, adesso non voglio andare indietro nel tempo. Comunque una canzone scritta da Umberto Balsamo e Cristiano Malgioglio, una canzone che doveva essere cantata da Mina, ma lei si rifiutò, per cui Umberto Balsamo ha pensato: sai che faccio? La canto io.

Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

dagli Stati Uniti a Taiwan. Immaginate di dormire sogni tranquilli nel vostro letto e di essere svegliati da forti imprecazioni nel cuore della notte. Questo è stato l'incubo vissuto da decine di residenti di un quartiere di Taiwan che hanno dovuto sopportare le bizzarrie di una vicina impazzita, impazzita a dir poco. Il tribunale taiwanese si è pronunciato contro questa donna che avrebbe installato un megafono sul balcone della sua casa per insultare i vicini a ore insolite nella notte, almeno 3 volte a settimana a intervalli di circa 10 minuti, e questo per quasi 2 anni. Io devo dire che questi vicini sono stati anche troppo pazienti, insomma io dopo la seconda notte avrei preso dei provvedimenti. Comunque il suo atto ha disturbato la quiete e il sonno non solo dei vicini ma anche di tutta la zona circostante, dove avere un megafono di quelli potentissimi. Ed è così che decine di persone hanno presentato una denuncia congiunta alla polizia locale e il caso è appunto finito in tribunale. Poiché questa donna non aveva precedenti penali e aveva messo il reato, il tribunale l'ha condannata a 3 mesi di carcere commutabili in una multa. E chissà cosa è successo, avrà continuato, non avrà continuato, non ne ho la più pallida idea.

2007 e udite udite rimasto in attività fino al 2016. Cosa abbiano fatto fino al 2016 non lo so e non lo voglio sapere, però quello che voglio dire è che una delle loro canzoni intitolata It's So Easy è stata riproposta nel 1977 da Linda Ronstadt.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Quando si dice di fuori come i terrazzi, anzi come i gerani che sporgono fuori dei terrazzi, e questo riguarda il protagonista della prossima notizia, che proviene dalla Turchia. Prima ha svaligiato una gioielleria usando un carrello elevatore per aprire la serranda del negozio e poi si è dato alla fuga con tutta calma in sella ad un asino. Questa rapina insolita è avvenuta appunto a Kayseri in Turchia. Il tizio era andato in centro con l'asino perché voleva bere. Era già un po', insomma, un po' su di giri. Però il negozio di alcolici era chiuso. Ha visto un carrello elevatore e ha pensato bene di usarlo per andare in un altro negozio, ma è passato davanti a una gioielleria e a quel punto si è ricordato che era in difficoltà economica. E quindi ha pensato bene, prima di andare a farsi una bevuta, di rapinare una gioielleria, però gli è andata male perché grazie alle telecamere di sorveglianza sono riusciti a beccarlo. E sono anche riusciti a recuperare il bottino che hanno restituito al legittimo proprietario. Comunque io ho visto il video e si vede benissimo lui in sella al ciuchino che scappa e se la dà a gambe, insomma è una rapina particolarissima, andata male per lui visto che insomma è stato beccato, anche se non sarebbe andato tanto lontano in sella all'asino. Una voce femminile, quella della prossima canzone, Cyndi Lauper e Girls Just Want to Have Fun.

Argomento della prossima notizia: l'intelligenza artificiale, nota dolente. Wellborough, una piccola cittadina rurale in Tasmania, che ha recentemente registrato un picco di visitatori incredibile grazie a una piattaforma di intelligenza artificiale che ha inventato un'attrazione turistica inesistente, invitando le persone a visitare questo paradiso. Il tutto è cominciato quando un'agenzia di viaggi ha iniziato a utilizzare l'intelligenza artificiale per pubblicare in maniera veloce nuovi contenuti nel tentativo di tenere il passo con i grandi operatori del settore turistico. Ma qualcosa è andato storto. In un post di questa agenzia, i viaggiatori venivano invitati a scoprire le sorgenti termali di Wellborough nelle foreste della Tasmania, pubblicizzate come una attrazione imperdibile. Ed è così che molti si sono recati al Wellborough, e la proprietaria di un albergo ha raccontato di essere rimasta confusa quando la gente ha cominciato a chiamare e chiedere informazioni su queste sorgenti termali, e poi i turisti sono arrivati in massa chiedendo informazioni su questa attrazione di cui nessuno della gente del posto aveva mai sentito parlare. E questo è un segnale di ciò che accadrà nel futuro, sì, perché le persone si affidano sempre di più all'intelligenza artificiale per scoprire destinazioni, pianificare itinerari, calcolare costi, e il pericolo è che tante persone cadranno vittime di storie inventate. Quindi attenzione all'intelligenza artificiale.

Parliamo adesso di una mania che sta dilagando da qualche anno, la mania delle cover, o meglio, parlando italiano, delle custodie per cellulari. Ce ne sono di tutti i tipi, gialle, rosse, verdi, con brillantini, di plastica, di silicone, insomma, la scelta è ampia, però adesso ce n'è una molto particolare. Di solito, quando si acquista un telefono di fascia alta, si hanno gratuitamente le custodie economiche, ma una piattaforma di commercio online in Cina offre un telefono di fascia alta a chiunque acquisti una custodia di edizione limitata da collezione placcata in oro per l'iPhone 17 Max. Ovviamente, più oro viene utilizzato per realizzare la custodia, più costosa è, con la più pesante che arriva a costare ben $20,000. Quindi, se pensate di acquistare questa custodia per la modica cifra di $20,000, probabilmente avrete già il telefono, ma nel caso voi non aveste il telefono o state pensando di comprarne uno nuovo, ebbene questa piattaforma regala un nuovissimo telefono Apple con ogni acquisto della custodia in oro da 100 grammi. Però c'è da tenere a mente una cosa, questo per chi è interessato all'acquisto di questa custodia in oro, che quando si esagera con queste custodie, che appunto questa placcatura poi interferisce con la ricarica wireless e causa anche il surriscaldamento del telefono. Non si sa se qualcuno abbia effettivamente speso $20,000, cioè 16.965 euro per la custodia placcata in oro da 100 grammi, ma la versione da 10 grammi sarebbe già esaurita e diverse persone hanno finora mostrato sui social le custodie da 30 grammi che hanno pagato 4.700 euro, cioè $5,650. Non direi, anche queste non sono proprio economiche.

Concludiamo il nostro viaggio alla ricerca di notizie nel mondo e dalla Cina torniamo in Europa e più esattamente in Francia, a Tolosa. Argomento: giochi erotici pericolosissimi. Un ragazzo si è presentato al pronto soccorso lamentando forti dolori. Dagli esami diagnostici è emerso qualcosa di insolito. Aveva infilato nel retto un ordigno della Prima Guerra Mondiale lungo 16 cm e largo 4. I sanitari hanno convocato d'urgenza una squadra di artificieri della polizia e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e disinnescato l'ordigno estratto dal paziente. Il ragazzo dopo qualche giorno è stato dimesso ma rischia di dover affrontare un procedimento penale per possibili violazioni della legge sulle armi e sul possesso di armi da guerra. Io non faccio commenti a questo punto ma proseguo con la musica e con Whitney Houston.

siamo giunti alla fine. Facciamo sfumare la canzone di Whitney Houston e passiamo adesso all'assegnazione della medaglia del premio. Io sono un po' così in difficoltà perché ce ne sarebbero diversi ai quali andrebbe questa medaglia, però penso che quello di Tolosa merita proprio la più grande medaglia del Buongiorno in Musica degli ultimi tempi. Sì, proprio lui, quello che si è infilato nel retto un ordigno esplosivo. Quindi finite le notizie, passiamo all'ultima canzone in programma.

È il momento dei saluti, quindi io auguro a tutti una buona giornata e come sempre ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale, da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e rallentamenti per traffico intenso tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori a Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Due minuti, un libro.
5: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: A Radio Studio X sono le ore 11 e 6 minuti. Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12:03.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti ma a causa di materiali dispersi in carreggiata anche sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze-Livorno. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione. Tra Incisa e Rignano i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono. I colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita. Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiate in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni. Per un guasto agli impianti di circolazione tra Incisa e Rignano, i convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
4: Welcome to the world of rhythm.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili ancora per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
5: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
6: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Welcome to the world of rhythm.

di Gelo Dance e benvenuti a 90s Dance Machine. Oggi il viaggio ha due parole chiave: la cassa e la memoria. Perché la dance anni 90 aveva questa magia. Partiva da un battito preciso, diretto, fisico e arrivava fino ai ricordi più

0: Questa era una partenza diretta, piena di energia e ricordo. La cassa anni 90 aveva un'identità tutta sua, non era solo un colpo regolare, era un segnale. Appena partiva capivi che qualcosa stava per succedere. Adesso entriamo nella parte più costruita del suono.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo addentro il suono. Qui andiamo oltre il battito e ascoltiamo quello che ci gira intorno. Groove, piano, basso, campioni, voci e dettagli di produzione. La memoria spesso si aggancia a un elemento piccolo, un accordo, un suono, una pausa, un rientro di cassa. E la danza anni 90 era piena di questi segnali riconoscibili. Questa sequenza è dedicata proprio a quei dettagli.
2: Get up.

0: Questa era una sequenza piena di movimento e sfumature. La cassa tiene tutto insieme, ma sono i dettagli a rendere un disco memorabile. E quando hai passato anni ad ascoltare, ballare e mixare questi suoni, li riconosci quasi fisicamente. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance. Siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine. Ora si va in console.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci nella zona DJ. Qui la cassa diventa strumento di lavoro. Il DJ la segue, la aggancia, la porta alla stessa velocità del disco successivo e costruisce continuità. Con il vinile tutto questo era un gesto vivo. Pitch, cuffia, mano sul piatto, attenzione al respiro del brano. Questa sequenza è dedicata alla parte più tecnica, ma anche più emozionante del mixaggio.

0: Questa era una sequenza da DJ set vero. Quando due casse si allineano bene succede qualcosa di speciale. Il passaggio non si sente come uno stacco, ma come un unico flusso. Ed è lì che la pista resta agganciata. Adesso ci spostiamo verso la parte più emotiva, le voci e le storie.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a Voci, Storie e Misteri. Dopo la cassa arriva la voce, ed è spesso la voce a trasformare il ritmo in memoria. Negli anni 90 bastava un ritornello, una frase, un attacco vocale per rendere un brano riconoscibile per sempre. La parte umana sopra la macchina ritmica. Questa sequenza entra proprio in quel territorio.

0: anche questa sequenza ci ha ricordato una cosa importante. La danza era fisica, ma anche emotiva. Si ballava con il corpo, certo, ma certi ritornelli finivano dentro la vita delle persone. Diventavano ricordi, dediche, fotografie sonore. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Leo Dance e questa è 90s Dance Machine. Ora arriva il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo al finale dance floor. Qui la cassa torna protagonista assoluta. È il momento della spinta finale, quello in cui la pista chiede energia e il programma risponde. Una chiusura pensata per lasciare il battito addosso, come succedeva dopo una notte in discoteca. Ultimo giro dentro 90s Dance Machine.

0: Questo era il nostro finale, potente, diretto, da pista. La cassa e la memoria si sono incontrate per tutta la puntata, perché a volte basta un battito per riaprire un ricordo che pensavi chiuso. E adesso arriva la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Oggi la dedica dance arriva da Giulia da Pistoia. Giulia ci racconta il ricordo di uno stereo in camera, dei CD masterizzati, delle copertine scritte a mano e delle telefonate con le amiche prima di uscire. La serata non era ancora cominciata, ma in realtà era già partita. Bastava scegliere cosa mettere, prepararsi con la musica di sottofondo e immaginare la notte che sarebbe arrivata. Questa dedica è per Giulia e per tutti quelli che hanno vissuto l'attesa come parte della festa, perché negli anni 90 anche prepararsi per uscire aveva una colonna sonora. Questa è la dedica dance di oggi.

0: con questa dedica siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La cassa si ferma, ma il ricordo continua.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
2: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V, buon ascolto.
3: Radio Studio X, tutto il giorno con te. I brani dance più rari li trovi qui, su queste frequenze.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Ancora una volta con Radio Studio X e Mixing for You. Ancora una volta Pierino V, ai microfoni di Radio Studio X. Ed ancora una volta insieme a tutti voi. Come sempre, Mixing for You si differenzia per la musica scelta. Cerchiamo cose un po' particolari, delle remix, delle rework, delle revive. Oggi si chiamano in tutte le maniere, ma sono remix. Si parte con In Linea, Sending All My Love. Buon ascolto con Mixing for You.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.

It's a return of the Mac, Mark Morrison. Tutte versioni Rewalker Remix. Questo è Mixing for You, questa è Radio Studio X.

oggi il Mixing for You è molto molto lento, ma molto molto molto violento. Si chiama Return of the Mac, Mark Morrison. Arriva Kanye West.

arrivano loro. È la Ultimix by Mark Roberts. Questo è Light in the Fast Lane. Si chiamano Eagles.

Essi sono proprio loro, quelli di Hotel California. Questo è Life in the Fast Lane, Eagles. Sempre versioni remix.

Tutto questo è Mixing for You dalle magiche frequenze di Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Siamo partiti molto lenti. Stiamo aumentando il BPM. Piano piano arriviamo a velocità incredibili.

Sex Pindi, Diana Ross. Sempre Mixi for You, sempre Pierino V, alle frequenze magiche di Radio Studio X. E vi ricordo il sabato o la domenica, salvo il vero, sui social Facebook e Mixcloud c'è Pierino V in diretta video con la direttina. Seguite comunque i social, sia Instagram che Facebook. Ci saranno delle novità per quanto riguarda il Mixing for You, specialmente quello del giovedì.

tutte versioni un po' particolari, ricercate, molto ricercate, perché come vi dico sempre, le cerco, le trovo e poi ve le suono.

salti temporali sono sempre più frequenti nel Mixing for You. Sir Duke, la Bobby Luke Ultimix di Stevie Wonder.

Come dicevo prima, i salti temporali sono sempre all'ordine del giorno. Ci sono anche salti di disco, eh. Purtroppo saltano anche quelli. Ogni tanto si spenge qualcosa e quindi bisogna ripartire. Niente di male.

È un excursus dal 70 al 90. Il Mix for You di oggi, sempre comunque in versioni remix ricercatissime.

su Radio Studio X. '70, '80, '90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.

non poteva mancare in un programma che si svolge in radio. Un brano tratto dalla colonna sonora di FM. Sono gli Steely Dan. E questa è la loro Do It Again.

con questi Bee Gees vi saluta Pierino Vivi, da appuntamento alla prossima puntata di Mix It For You, sempre sulle magiche frequenze di Radio Studio X. Un saluto a tutti da Pierino Vivi e da Mix It For You.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ!
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: era Your DJ, ospite speciale per la puntata di oggi DJ Nashy. Solo su Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare, code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Due minuti, un libro.
4: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editore.
5: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: DJ Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica dance curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di dance su Radio Studio X. Amici di Radio Studio X, benvenuti al grande spettacolo dei Lords of the Funk, che per oggi incontrano la musica house, per scoprire che moltissimi pezzi sono derivati direttamente dal funky. Si comincia United Nations con la versione house del grandissimo Quincy Jones.

eccezione. Sono i Super Mod, ovvero Steve Angello e Axwell, due DJ che più tardi faranno parte anche degli Swedish House Mafia e che prendono spunto dai Bronski Beat, campionano sia Y che Small Town Boy e danno vita a questa versione house con la impareggiabile

italianissima Gala, che scrive insieme a Molella, dall'ottimo album Coming to My Life, tocca i vertici delle classifiche vendendo tantissimo anche questo secondo estratto, Let a Boy Cry.

I red carpet invece, provenienti dal Belgio, oltre al consueto duo di DJ producer, comprendono anche una cantante, Ramona Corber, e anche loro andranno a toccare i vertici delle classifiche sia europee che USA con questa molto incalzante All Right.

Inizia anche lui nel lontano 1976 come DJ in una discoteca di Amsterdam, per poi trasformarsi in epoca house in un producer di successo, in The Evening.

0: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk, 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per incidente, 2 km di coda tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna per viabilità esterna che non riceve e code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Stai ascoltando Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
14: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 21, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: X House, un programma dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle

0: dedicato alla migliore house music, mixata dai migliori DJ. Ogni giovedì alle ore 21 su Radio Studio X. Questa settimana, Gianrico Leoni.
1: Dai una svolta da solo.
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Welcome to the world of rhythm.
4: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X.
1: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
2: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori. Tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: 3, 2, 1, 2, The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

siamo negli anni 70 e naturalmente con noi c'è una tipa che spesso e volentieri l'abbiamo proposta, Beatrice Melba Smith. Questo è il vero nome di Melba Moore, questa cantante, non solamente cantante direi, ma anche attrice, e addirittura diciamo fa parte della, naturalmente, della scuderia della televisione, come possiamo dire, celebrità della televisione o qualcosa del genere. Sto traducendo praticamente un po' alla meglio da un sito americano, che appunto c'è tutta la storia di lei. E lei è nata nel 1945 a New York City, tra altre cose. Sto guardando, ha avuto delle importanti collaborazioni con molti artisti degni, insomma, di nota, soprattutto negli anni 70, e ha realizzato 19 album tra il 1970 e il 2009, quindi direi che probabilmente è ancora attiva. Adesso invece un personaggio che purtroppo è morto molto prematuramente, Stefania Rotolo, e lei realizzò fra i vari brani dance anche questo Go, che faceva parte tra altre cose di una famosa sigla televisiva di un spettacolo che andava in onda, mi pare, non vorrei sbagliare, al pomeriggio, Piccolo Slam, dove tra le altre cose era presente anche Sammy Barbone.

Eccola Stefania Rotolo, noi abbiamo pubblicato esattamente la versione su 45 giri di Go, ma attenzione perché esiste anche un album di lei, l'unico che poi realizzò nel 1978 sotto RCA italiana, dal titolo Uragano Slam, dove troviamo la disco version di questa canzone che dura 5 minuti e 49, quindi un extended. Canzoni che erano state scritte da Renato Serio. Tra le altre cose, questo album è molto caro e quindi è molto ricercato dai collezionisti. Adesso andiamo avanti con qualcosa di meno conosciuto, Sylvia Stripping. Questa è Give Me Your Love.

Eccola, Sylvia Sripping con questa fantastica Give Me Your Love, che faceva anche parte di un album che prendeva proprio questo titolo, tra altre cose l'unico che lei ha realizzato. C'è da dire che Sylvia Sripping faceva parte precedentemente di un gruppo disco degli anni 70 che ebbe un buon successo, gli Aquarian Dream. E allora a questo punto siamo arrivati all'ultimo brano da proporre, e anche in questo caso, come spesso succede, purtroppo dobbiamo, nonostante che cerchiamo sempre ovviamente di mandare in onda le versioni lunghe, comunque dobbiamo effettuare qualche piccolo taglio, visto che è lunghissima questa canzone, 15 minuti e 45 secondi. Noi l'abbiamo condensata in circa 7 minuti. Per quanto riguarda i Moonish Machine, introdotti da The Midnight Lady, con Get Up and the Funk Train, una mitica produzione di Giorgio Moroder, anzi è proprio un Giorgio Disco Project Moroder, per così dire, con Chris Bennett, che poi questa Chris Bennett, tra le altre cose, realizzò anche un album come solista, sempre prodotto appunto da Giorgio Moroder nel 1978, e dove trovavamo anche Peter Bellotte, questo Peter Bellotte che aveva fatto tutte le più belle canzoni insieme a Giorgio Moroder di Donna Summer nel periodo degli anni 70. Get Up and Funk Train.

Vuoi organizzare una grande serata a dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

Che bel funky, come i brani che andavano d'altra parte agli inizi degli anni 80, tra il 1980 e il 1982. Questa musica veramente la faceva da padrona nelle discoteche alla grande. Eh sì, quindi 30 minuti li dedicheremo a questo genere musicale, naturalmente. Adesso abbiamo, dopo i Breakwater con Realize the Best, ancora musica di questo genere. In questo caso ci ascoltiamo un brano molto più leggero, ma molto carino, soprattutto radiofonicamente parlando, rende molto bene. Lui è Booker T. Jones e questo pezzo

Jones Junior, pensa, senza il Junior è diventato il nome d'arte, ma che poi ha avuto molta fantasia in questo. Comunque è interessante il personaggio, visto che lui suona diversi strumenti musicali, arrangiatore, produttore, ed è nato nel 1944 a Memphis, in Tennessee, realizzando 12 album tra il 1971 e l'ultimo uscito nel 2013, quindi ancora attivo nel mondo della musica. Adesso noi si prosegue, come già detto abbiamo accennato al discorso che ci occupiamo di funky e quindi non potevano mancare i Brick con

E quando si parla naturalmente di punky, soprattutto parliamo ovviamente di gruppi. I Brick si formarono esattamente ad Atlanta, in Georgia, nel 1976 e sono stati attivi fino al 1988, realizzando 8 album. A proposito di gruppi, beh, qui abbiamo un duo, fratelli Johnson, The Brother Johnson, con You Make Me Wanna Wild.

pezzo decisamente interessante che fece parte di un album storico, quello dal titolo Light Up the Night, dove all'interno trovavamo la famosissima Stomp. Ma non era l'unica traccia interessante, l'esempio è stato dato appunto da questa You Can Make Me Wanna Wiggle. E anche Light Up the Night era un pezzo decisamente molto interessante, ma anche altre tracce insomma vanno ascoltate in questo fantastico album appunto dei Brother Johnson. E allora si prosegue sempre su questo genere musicale con un'altra formazione, The Controllers. Questo era un quartetto rhythm and blues che si era formato addirittura nel lontanissimo 1965 in Alabama.

Loro sono andati avanti per tantissimo tempo, visto che l'ultimo album, l'ultimo compadisc, risale al 1997. Ma adesso abbiamo, dopo parecchi gruppi, il tempo per ascoltarci un personaggio, un solista che ha una voce veramente potente e incredibile, e ci stiamo riferendo addirittura a Edwin Starr, un periodo veramente d'oro per questo artista, fine anni 70, inizio anni 80. Lui purtroppo non è più tra noi, era nato nel Tennessee, esattamente a Nashville, nel 1942, e realizzò 17 album tra il 1968 e il 1991.

Il mitico Edwin Starr, voce veramente super potente, famoso soprattutto per una canzone di protesta, War. E naturalmente la canzone che ci siamo appena ascoltati era del 1980 e prendeva il titolo di Boop Boop Song. Boop Boop Song. E credo che facesse parte dell'album pubblicato esattamente, esatto, confermo, nel 1980 dal titolo Stronger Than You Think A Man, dove trovavamo tra le altre cose la famosissima Get Up Whirlpool, che fu un grandissimo successo in tutte le discoteche.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
10: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Studio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
11: Welcome to the world of rhythm.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: avere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!